0: koju volite. Radio Valis Aurea.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti